0: Io mi tengo!
1: Vigna furiosa! Io se smuoio queste le
0: e su cortesia!
1: Che fai sono come paziente d'infermedare!
0: Questo nido è stufo, io mi rivuelva! Che a usted d'infermedare spalteno fiendias!